Sei sai fashion sei in cose casi. Che gira style. Che ne vi. Ma sei. Che mi schifo.